ton ton ton ton ton 6 e 4 una vena d'Italia domenica 2 di agosto 2026. Siamo qua grazie al buon Gesù di Nazaré insieme a sua mamma, la Virgine Maria, il nostro Signore Aparecida. Un abbraccio al nonno, la nonna, al zio, la zia, i compagni, le comari, gli amici, tutti quanti. Un struccone, le ragazze, un bacetto, no? De distante, quei piccinini anche, un abbraccio. Allora, avanti di casa, buongiorno a mattina. Siamo qua col programma Una Vena d'Italia, domenica 2 di agosto 2026. Telefono ve lo do neanche perché non funziona neanche ancora. Non so cosa che ne dà una pioverata, un temporale, non funziona più il telefono. Ma final, 6 ore e 5 minutini, Una Vena d'Italia. Occasioni dei coloni, canta il gruppo de canto La Felicità. Devo ascoltare questa qua, ma il rodale, ascoltiamo.

Ei, coloni, sentivi coloni, no? 6 e 8 i coloni lo risefa e pianta al mangiare, eh? È la Ecosilla da Granda, il gruppo italiano. La Concordia canta la campagnola per tutti italiani, brasiliani, polacchi e tutte le razze.

Pois é, la campagnola, la gambelfa, cinzeie dodese e anche Lidio Mangoni, ga tanta bevida, scioppe, refrigerante, tutti i tipi, no? Gasose, i laiga bevide di qualche marca e qualche specie, lì patende il pubblico. Il giorno 22 di agosto che ne ha mostra del vin là in Cadorna Nova Alvorada. Commercio e bevida Mangoni, presente Lidio e l'allora buonorra col camion pieno di bevida il giorno 22 di sto mese. Ecco, avevamo la promozione lì del mercato imperiale, ancora paletta de boi 29,99, filè de bovino 37,90, filè bovino in ciuletta 43,90, mondongo sipe buscio 22,90, carè de porco 11,99, carè in ciuletta segà belche 13,99, creme de latte Tirol 200 grammi 1,99, sede cereali 99, la erviglia o de istrachili. Ecco, o sipie massa filer con uovi 500 grammi 2,39, a erviglia in italiano le bisi, si chiama bisi la nostra lingua lì, avevamo steak di impanai bifi, no, le de 1,29, tanto fa di assiara o resende 100 grammi cada uno, farina di formento donatea 1 chilo 2,99, sciocche vuol dire pipocche, giuppocca 40 grammi 1,49, farina di miglio del Vale 1 chilo 3,39, lasagna Aurora o sipio pasta 600 grammi 7,99, gavemo opa 11,99, gavemo pipini Casa Grande della marca Casa Grande 300 grammi 7,99, 9,90 le pande forma fatia della marca Pulma 480 grammi, latte in po' CGCL zero lactose 400 grammi 19,99, saon in po' uomo 1,600 kg 19,99, disinfettante BHA 5 litri 14,99, refrigerante top 7 2 litri 5,99, anche vin origini garaffe di 750 ml 8,99, lì del mercato imperiale Tecate in coi Fimes di va là che in quel giorno che durante la settimana laurea che non viene nessuno che non sta senza laurea, non ti vede nessuno in parrua, tutti la ora qua al Marao, non va, non ti vede nessuno camminare in la ora mattina sera, l'ora domenica io a folga io va a comprare, far compra lì del mercato imperiale, feve furbi perché le incoi, dopo domani le picar, non adianta. Se vuole una liquidazione, comprare roba, prodotti, cucina e tanto altro, a liquidazione d'inverno da moda alternativa, tutta roba d'inverno, camisette di Marco Gosci per 69,90, camise belle, cioè braghe di brincuringa mascoline per uomini 79,90, giacchette mascoline di Marco Gosci metà del prezzo, giacchette un furbi perché le incoi, dopo domani le picar, non adianta. Se vuole una liquidazione, comprare roba, prodotti, cucina e tanto altro, a liquidazione d'inverno da moda alternativa, tutta roba d'inverno, camisette di Marco Gosci per 69,90, camise belle, cioè braghe di

lana e braghe de peluciae, sacole con modelli a partire di 89,90. Moda alternativa, le come una mamma, casa vostra, la veda tutti i prodotti quasi per niente, presso de fabbrica. Anche la Hydrolux, è là che attende avanti del lunedì al sabato fimisdì, con prodotti idraulici e elettrici, lite la rua Santo Dumont 505, con grande promozione. Va là, tecati cani, giunson, fii, tomate, interruttori, vasi, lustri, quel che ti occorre in casa per fare una riforma o casa nuova. Hydrolux, gente, fai una visitina, fai un orsamento che paga niente, lì te a rua Santo Dumont 505, qual marao, ecco. Cotramara al posto di gasolina, le a casa dei camionieri, viaggianti, ristorante, lanceria, meccanica, sempre con abbastimento, borracceria, e la ENA, una casa per camionieri, informazione, tecati, tutto quel che occorre, le promozioni speciali di gasolina, no? Cotramar, cooperativa dei trasporti del Ben de Marau, via perimetrale 695, Telbairo Borges, 3371-0600. Cotramar parla anche della casa Tigre che la ga pai pupa, che domenica che viene lei pupa, giorno dei pupa, le colcioni di marca Gazin e Castor, vara specializzata in sofà, colcioni di marca Gazin e Castor, non ne nessuno che ga colcioni e stoffati e muovi, cucine quanti come a casa Tigre, moderni, fatti solo a misura come che occorre. Deghe un presente al nonno, la nonna, al papà, finta che si più niente, arriva del nonno con un colcione di quei bei, guarda, quel de molle, dighi nonno, questo qua è per descansare, quando si butta do, gli fa mie mali ossi, non fa ferite, non fa niente, lì da casa Tigre te compri tutto quelli da Giulio Borella, 51 anni, che attende vartissimo, sa cose che le cose buone, casa Tigre, onde avessi le manze da Giulio Borella, fai una visitina che mi mollo fuori. Questo deve dire Anzulì, è il giovanino. Buongiorno, mattina.

Gavemo insieme no ante il mulin Santa Lucia del Val Marudin. Rasson per qualche tipo di bestie, semenze di vena, gavemo farina di carne, farina di miglio buon gusto, farina e formento e sella di oro. Tutto un altro poco là del mulin Santa Lucia del Val Marudin. Feve furbi un cavalli e là. Ah sì, tocca andare. Le mulin Santa Lucia del Val Marudin. Borracharia, agé e paesagismo de Ademir Grazielli, lì di sora gruta che va passo fondo, col telefono 991 28 34 34, latte cati penè in 9 da marca Godia e fai questo montaia, l'ulti vende penè in 9 in foia e anche in penè usai aro 13, 14, 15, venda de penei novi e penei usai, desmonta, fa lavoro di borracciero, grutte, vasi, mestieri per giardini, tutto lì della borracciaria, agé e paesaggismo. Decati, sassetti, tesè, quei bianchi, quei scuretti, permettete il giardino davanti alla porta, resta bel. Decati vasi, tutti i tipi, fin quei dell'arco iris, aghene. 9 9 1 28 34 34, parla qua di Miri Grazielli che ti fa subito un negozio. Ah, se la fa così ti ascoltiamo gruppo Stella de Pietra, la musica e il filò, ecco.

Ecco così, andiamo avanti 6 ore e 43 minutini, una vena d'Italia per il nonno, per la nonna, per il zio, per la zia, tutti quanti italiani, brasiliani, polacchi, argentini, alemanni. Guarda, qua non altro volevamo fare come naia a tutti quei chi è là che ascolta il programma. Allora tutti quanti, una domenica speciale, piove in cui vara, dopo lunedì, martedì e mercoledì piove mia, ma dopo quarta, quinta e venerdì piova che mai, la corre intera, perché alla terra l'è inciarcata, allora cai da una gossa, piove che tal. Ma final morettina bella, ciao i fratelli Casagrande, cantate il programma una vena d'Italia.

Ecco, così sta finito il programma. Così un abbraccio al nonno, la nonna, zio, la zia. Un abbraccio ai compari, le comare, falti di casa, che se Dio ascoltar questo programma, sempre così, né? Con salute, fede, metizie, tante metizie, la famiglia, tutto insieme, per aggradare, per far festa, per essere felice, no? Allora, domenica viene il signor Miassa, sono di volta alle 5. Un grande abbraccio a tutti quanti, tutto speciale di prima e fin domenica che viene. Ciao!